faccia mi tanta rubi non bruciare per di far mangio di noto i fini cinto cristalli tutti credeni per fini mi auto cool di fare auto win io confermati tu hai left the machine con il verb look up all'inizio.